mia superità, e tanto le dici, e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così eretito errore, impunito il tuo cuore, se non curasti del tuo prenze i pezzi, e alle mie voglie con pensieri indegni ti mostrerò.

intende il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tegno, cangia e noti.

sam, ogni am, ogni am. Put ma min da fila foito, su volani saro stoico, per te gris gruppi ciò sogni, pire slani sciuri osso, min da curvo, min da sciurpo, nel sveglio sognato l'ani, sveglio su parvolani. Pozza smet ven, Italio fuldin, nimet fuldin,